questo dire mai lo sai ben bene. Favo, fa lei vuol sa che io sono dankbar, non muss los,